0: quindi di fare la sua forza.
1: North Chestnut, Ashtabula, King William George, 8691, King William George, 8691.
2: Wait, wait.
1: Three fifty one. 3-3.
2: Thanks.